0: Lai mere, gati declarata. Ti tu se faci cu gati declarata.
1: Fresh declarata. Charismatic, mystic, surista.
0: Lai mere, gati declarata. Ti tu se faci cu gati declarata.